se isuka chuvalo eno radio ya chabazinga echinana no munana akatunisumkaka busuka royal radio.